numero 2. E se c'è un qualcuno a tet nella rue, una 921 pronta a flare per voi due. Non far come la gara, non far.